risultato, senza casa qui per terra, senza una città, non cambierò.

siamo noi. Stella in fondo ai marciapiedi, siamo noi, solo noi. Nella notte senza scopo,

e ti offro l'intelligenza degli elettricisti. Così almeno un po' di luce avrai.

0: gelato al limone, gelato al limone. Come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Das Radio Salzburg Hitpanorama.